ilo tengkula mailo BMKG. Didi demola mode hutoto muta lo hula lo no pember. Nabo di pomalo wolo de hulo didi. Ode lo donggo ngolo di minggu mona, paman lenda ilo hihile ode mongotani, uma mo posia putili lahepo, to u di po odunggalo didi. Ika pala lo BPBD togohut Usman Lagahusu lo otanggulai pamalenda mahipongohia po ota ode mangutani odito odungga lo didi umahu mopo mopo mulo dabo to umopo mulo buti musi debo popo bi lo hulo wolo wakutu u pomulo walo pohile lio umopo tu udu wolo wakutu umopo mulo. Boli to wakutu mialo to cuaca uhemuani. Ma uito lo donggolo uma satia lo mao uma mo posia putih di lahepo. Aniu odito ma modehu mai didi ma mo potu udu lo wakutu lo umo pemulo. Mengulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.